0: The Players Association Turning Music Up, som jo en god idé å gjøre I disse junidager. Vi må nesten innom Italia. Det et must I mine sett. Pino D'Angio. Rest in peace, han gikk bort I fjor. Og dette Donna in Construzione.
1: La Donna in Construzione. Ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

sono lunghe e muoverle sa. E gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

in costruzione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima, la prima.

0: mani.
1: Le mani le ho prese da un posto.
0: Sottili e metterle sa.
1: La bocca da un grande giornale.

deve essere fedele però mai banale, con la pelle delicata da non farle male. Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta, perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa e pure, che mi sappia trasformare in un uomo vero.